0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Marino, molestia a palazzo, possibile accordo su entità risarcimento. Viaggia verso la conclusione la vicenda che nel marzo del 2022 vide l'allora capitano reggente Giacomo Simoncini, all'epoca il più giovane capo di Stato al mondo con i suoi 27 anni, molestare una dipendente. Dopo averle chiesto di aggiustare la zip dei pantaloni, si presentò nudo dalla cintura in giù. All'inizio dell'agosto 2025 era stato dichiarato palesemente inammissibile il ricorso in terza istanza presentato dall'ex reggente Giacomo Simoncini, condannato in appello per atti indecenti ad una multa di 2.000 euro, oltre che risarcimento del danno alla parte lesa, all'autority pari opportunità, nonché all'eccellentissima Camera. Ora la svolta: per chiudere i procedimenti civili pendenti sarebbero stati proposti 40.000 euro sborsati dallo stesso Simoncini ad eccellentissima Camera e autority pari opportunità, coinvolte come parti civili. Un'eventuale transazione di questa portata permetterebbe di evitare il prolungarsi dei procedimenti civili ancora pendenti a suo carico. Rimini, non ne posso più di questa persona, è la frase con cui una donna martedì avrebbe terminato la telefonata con il 112. Pochi minuti prima era rimasta chiusa nella propria auto nel parcheggio di una palestra, mentre l'ex compagno 57enne, originario di Faenza e residente a Savignano sul Rubicone, continuava a impedirle di allontanarsi. Giunti sul posto, i militari hanno così bloccato l'uomo mentre tentava di lasciare il parcheggio. Per lui, difeso dall'avvocato Massimo Melillo, è scattato l'arresto con l'accusa di atti persecutori. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha poi disposto la traduzione del 57enne in carcere, dove si trova tuttora in attesa dell'udienza di convalida. Intanto, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la donna è stata nuovamente ascoltata dai carabinieri. Secondo quanto riferito dalla donna, la loro relazione era terminata nel marzo scorso, ma da quel momento sarebbero cominciate una serie di condotte sempre più insistenti e preoccupanti da parte dell'ormai ex compagno. Situazione che le avrebbe provocato un grave e persistente stato di ansia e paura, oltre al timore per la propria incolumità e dei propri familiari. Rimini, il barbiere 81enne di Rivazzurra, sorpreso ancora una volta dalla polizia locale a spacciarsi per farmacista, vendendo illegalmente farmaci tipo Viagra e Cialis sotto forma di pillole, fiale o liquidi e altri per curare l'ansia. Stessa attività, stesso reato 5 anni dopo, quindi per l'anziano, denunciato come nel 2021 per esercizio abusivo della professione medica e importazione e somministrazione di farmaci senza titolo. Proprio lo scorso febbraio il Tribunale di Rimini, con la sentenza della giudice Emanuela Livelli, aveva condannato l'81enne assistito dall'avvocato Marco Ferri per lo stesso reato a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa al pagamento di 8.000 euro di multa, decisione alla quale la difesa aveva presentato ricorso in appello. L'ispezione risale alla mattina di venerdì, quando la squadra giudiziaria della polizia locale in abiti civili si è presentata nello stesso esercizio controllato 5 anni fa. Gli agenti erano stati allertati da alcune segnalazioni di residenti che riferivano la ripresa della vendita illecita all'interno dell'esercizio. Verso le 11 il blitz, alla vista degli agenti, l'anziana ha consegnato spontaneamente il materiale esposto sugli scaffali del negozio senza che si rendesse necessaria alcuna perquisizione. Sono state sequestrate circa 150 confezioni tra pillole e bustine di marche diverse, ma riconducibili tutte alla stessa tipologia di farmaci simile al Viagra. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Marino, molestie a palazzo, possibile accordo su entità risarcimento. Viaggia verso la conclusione la vicenda che nel marzo del 2022 vide l'allora capitano reggente Giacomo Simoncini, all'epoca il più giovane capo di Stato al mondo con i suoi 27 anni, molestare una dipendente. Dopo averle chiesto di aggiustare la zip dei pantaloni, si presentò nudo dalla cintura in giù. All'inizio dell'agosto 2025 era stato dichiarato palesemente inammissibile il ricorso in terza istanza presentato dall'ex reggente Giacomo Simoncini, condannato in appello per atti indecenti ad una multa di 2.000 euro, oltre che risarcimento del danno alla parte lesa, all'autority pari opportunità, nonché all'eccellentissima Camera. Ora la svolta: per chiudere i procedimenti civili pendenti sarebbero stati proposti 40.000 euro sborsati dallo stesso Simoncini ad eccellentissima Camera e autority pari opportunità, coinvolte come parti civili. Un'eventuale transazione di questa portata permetterebbe di evitare il prolungarsi dei procedimenti civili ancora pendenti a suo carico. Rimini, non ne posso più di questa persona, è la frase con cui una donna martedì avrebbe terminato la telefonata con il 112. Pochi minuti prima era rimasta chiusa nella propria auto nel parcheggio di una palestra, mentre l'ex compagno 57enne, originario di Faenza e residente a Savignano sul Rubicone, continuava a impedirle di allontanarsi. Giunti sul posto, i militari hanno così bloccato l'uomo mentre tentava di lasciare il parcheggio. Per lui, difeso dall'avvocato Massimo Melillo, è scattato l'arresto con l'accusa di atti persecutori. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha poi disposto la traduzione del 57enne in carcere, dove si trova tuttora in attesa dell'udienza di convalida. Intanto, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la donna è stata nuovamente ascoltata dai carabinieri. Secondo quanto riferito dalla donna, la loro relazione era terminata nel marzo scorso, ma da quel momento sarebbero cominciate una serie di condotte sempre più insistenti e preoccupanti da parte dell'ormai ex compagno. Situazione che le avrebbe provocato un grave e persistente stato di ansia e paura, oltre al timore per la propria incolumità e dei propri familiari. Rimini, il barbiere 81enne di Rivazzurra, sorpreso ancora una volta dalla polizia locale a spacciarsi per farmacista, vendendo illegalmente farmaci tipo Viagra e Cialis sotto forma di pillole, fiale o liquidi e altri per curare l'ansia. Stessa attività, stesso reato 5 anni dopo, quindi per l'anziano, denunciato come nel 2021 per esercizio abusivo della professione medica e importazione e somministrazione di farmaci senza titolo. Proprio lo scorso febbraio il Tribunale di Rimini, con la sentenza della giudice Emanuela Liberi, Verani, aveva condannato l'81enne assistito dall'avvocato Marco Ferri per lo stesso reato a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa al pagamento di 8.000 euro di multa, decisione alla quale la difesa aveva presentato ricorso in appello. L'ispezione risale alla mattina di venerdì, quando la squadra giudiziaria della polizia locale in abiti civili si è presentata nello stesso esercizio controllato 5 anni fa. Gli agenti erano stati allertati da alcune segnalazioni di residenti che riferivano la ripresa della vendita illecita all'interno dell'esercizio. Verso le 11 il blitz, alla vista degli agenti, l'anziana ha consegnato spontaneamente il materiale esposto sugli scaffali del negozio senza che si rendesse necessaria alcuna perquisizione. Sono state sequestrate circa 150 confezioni tra pillole e bustine di marche diverse, ma riconducibili tutte alla stessa tipologia di farmaci simile al Viagra. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

un'altra notte, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

0: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, venerdì 4 settembre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime comprese tra 19 e 22 gradi, massime in locale aumento comprese tra i 30 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree valdive, deboli e variabili sul resto del territorio. Sulle aree appenniniche tenderanno a divenire sudoccidentali e a rinforzare in serata. Mare quasi calmo o poco mosso. Passiamo alla previsione per domani, sabato 5. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 19 e 23 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Avremo venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree valdive, deboli sudoccidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. Ed ora il consueto sguardo alla tendenza da domenica 6 a mercoledì 9 settembre. La giornata di domenica sarà ancora caratterizzata dalla persistenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, seppure in progressivo indebolimento. In seguito, l'ingresso di flussi atlantici perturbati favorirà anche sul territorio regionale condizioni di tempo instabile associate a probabili rovesci temporaleschi. Temperature in tendenziale diminuzione al termine del periodo nei valori massimi, pur restando al di sopra della media climatologica del periodo. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record.
3: Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Marino, molestia a Palazzo, possibile accordo su entità risarcimento. Viaggia verso la conclusione la vicenda che nel marzo del 2022 vide l'allora capitano reggente Giacomo Simoncini, all'epoca il più giovane capo di Stato al mondo con i suoi 27 anni, molestare una dipendente. Dopo averle chiesto di aggiustare la zip dei pantaloni, si presentò nudo dalla cintura in giù. All'inizio dell'agosto 2025 era stato dichiarato palesemente inammissibile il ricorso in terza istanza presentato dall'ex reggente Giacomo Simoncini, condannato in appello per atti indecenti ad una multa di 2.000 euro, oltre che risarcimento del danno alla parte lesa, all'autority pari opportunità, nonché all'eccellentissima Camera. Ora la svolta: per chiudere i procedimenti civili pendenti sarebbero stati proposti 40.000 euro sborsati dallo stesso Simoncini ad eccellentissima Camera e autority pari opportunità, coinvolte come parti civili. Un'eventuale transazione di questa portata permetterebbe di evitare il prolungarsi dei procedimenti civili ancora pendenti a suo carico. Rimini, non ne posso più di questa persona, è la frase con cui una donna martedì avrebbe terminato la telefonata con il 112. Pochi minuti prima era rimasta chiusa nella propria auto nel parcheggio di una palestra, mentre l'ex compagno 57enne, originario di Faenza e residente a Savignano sul Rubicone, continuava a impedirle di allontanarsi. Giunti sul posto, i militari hanno così bloccato l'uomo mentre tentava di lasciare il parcheggio. Per lui, difeso dall'avvocato Massimo Melillo, è scattato l'arresto con l'accusa di atti persecutori. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha poi disposto la traduzione del 57enne in carcere, dove si trova tuttora in attesa dell'udienza di convalida. Intanto, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la donna è stata nuovamente ascoltata dai carabinieri. Secondo quanto riferito dalla donna, la loro relazione era terminata nel marzo scorso, ma da quel momento sarebbero cominciate una serie di condotte sempre più insistenti e preoccupanti da parte dell'ormai ex compagno. Situazione che le avrebbe provocato un grave e persistente stato di ansia e paura, oltre al timore per la propria incolumità e dei propri familiari. Rimini, il barbiere 81enne di Riva Azzurra, sorpreso ancora una volta dalla polizia locale a spacciarsi per farmacista, vendendo illegalmente farmaci tipo Viagra e Cialis sotto forma di pillole, fiale o liquidi e altri per curare l'ansia. Stessa attività, stesso reato 5 anni dopo, quindi per l'anziano, denunciato come nel 2021 per esercizio abusivo della professione medica e importazione e somministrazione di farmaci senza titolo. Proprio lo scorso febbraio il Tribunale di Rimini, con la sentenza della giudice Emanuela Liberi, Verani aveva condannato l'81enne assistito dall'avvocato Marco Ferri per lo stesso reato a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa al pagamento di 8.000 euro di multa, decisione alla quale la difesa aveva presentato ricorso in appello. L'ispezione risale alla mattina di venerdì, quando la squadra giudiziaria della polizia locale in abiti civili si è presentata nello stesso esercizio controllato 5 anni fa. Gli agenti erano stati allertati da alcune segnalazioni di residenti che riferivano la ripresa della vendita illecita all'interno dell'esercizio. Verso le 11 il blitz, alla vista degli agenti, l'anziana ha consegnato spontaneamente il materiale esposto sugli scaffali del negozio senza che si rendesse necessaria alcuna perquisizione. Sono state sequestrate circa 150 confezioni tra pillole e bustine di marche diverse, ma riconducibili tutte alla stessa tipologia di farmaci simile al Viagra. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, venerdì 4 settembre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime comprese tra 19 e 22 gradi, massime in locale aumento comprese tra i 30 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree valdive, deboli e variabili sul resto del territorio. Sulle aree appenniniche tenderanno a divenire sudoccidentali e a rinforzare in serata. Mare quasi calmo o poco mosso. Passiamo alla previsione per domani, sabato 5. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 19 e 23 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Avremo venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree valdive, deboli sudoccidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. Ed ora il consueto sguardo alla tendenza da domenica 6 a mercoledì 9 settembre. La giornata di domenica sarà ancora caratterizzata dalla persistenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, seppure in progressivo indebolimento. In seguito, l'ingresso di flussi atlantici perturbati favorirà anche sul territorio regionale condizioni di tempo instabile associate a probabili rovesci temporaleschi. Temperature in tendenziale diminuzione al termine del periodo nei valori massimi, pur restando al di sopra della media climatologica del periodo. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Marino, molestia a palazzo, possibile accordo su entità risarcimento. Viaggia verso la conclusione la vicenda che nel marzo del 2022 vide l'allora capitano reggente Giacomo Simoncini, all'epoca il più giovane capo di Stato al mondo con i suoi 27 anni, molestare una dipendente. Dopo averle chiesto di aggiustare la zip dei pantaloni, si presentò nudo dalla cintura in giù. All'inizio dell'agosto 2025 era stato dichiarato palesemente inammissibile il ricorso in terza istanza presentato dall'ex reggente Giacomo Simoncini, condannato in appello per atti indecenti ad una multa di 2.000 euro, oltre che risarcimento del danno alla parte lesa, all'autority pari opportunità, nonché all'eccellentissima Camera. Ora la svolta: per chiudere i procedimenti civili pendenti sarebbero stati proposti 40.000 euro sborsati dallo stesso Simoncini ad eccellentissima Camera e autority pari opportunità, coinvolte come parti civili. Un'eventuale transazione di questa portata permetterebbe di evitare il prolungarsi dei procedimenti civili ancora pendenti a suo carico. Rimini, non ne posso più di questa persona, è la frase con cui una donna martedì avrebbe terminato la telefonata con il 112. Pochi minuti prima era rimasta chiusa nella propria auto nel parcheggio di una palestra, mentre l'ex compagno 57enne, originario di Faenza e residente a Savignano sul Rubicone, continuava a impedirle di allontanarsi. Giunti sul posto, i militari hanno così bloccato l'uomo mentre tentava di lasciare il parcheggio. Per lui, difeso dall'avvocato Massimo Melillo, è scattato l'arresto con l'accusa di atti persecutori. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha poi disposto la traduzione del 57enne in carcere, dove si trova tuttora in attesa dell'udienza di convalida. Intanto, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la donna è stata nuovamente ascoltata dai carabinieri. Secondo quanto riferito dalla donna, la loro relazione era terminata nel marzo scorso, ma da quel momento sarebbero cominciate una serie di condotte sempre più insistenti e preoccupanti da parte dell'ormai ex compagno. Situazione che le avrebbe provocato un grave e persistente stato di ansia e paura, oltre al timore per la propria incolumità e dei propri familiari. Rimini, il barbiere 81enne di Rivazzurra, sorpreso ancora una volta dalla polizia locale a spacciarsi per farmacista, vendendo illegalmente farmaci tipo Viagra e Cialis sotto forma di pillole, fiale o liquidi e altri per curare l'ansia. Stessa attività, stesso reato 5 anni dopo, quindi per l'anziano, denunciato come nel 2021 per esercizio abusivo della professione medica e importazione e somministrazione di farmaci senza titolo. Proprio lo scorso febbraio il Tribunale di Rimini, con la sentenza della giudice Emanuela Liberi, Verani, aveva condannato l'81enne assistito dall'avvocato Marco Ferri per lo stesso reato a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa al pagamento di 8.000 euro di multa, decisione alla quale la difesa aveva presentato ricorso in appello. L'ispezione risale alla mattina di venerdì, quando la squadra giudiziaria della polizia locale in abiti civili si è presentata nello stesso esercizio controllato 5 anni fa. Gli agenti erano stati allertati da alcune segnalazioni di residenti che riferivano la ripresa della vendita illecita all'interno dell'esercizio. Verso le 11 il blitz, alla vista degli agenti, l'anziana ha consegnato spontaneamente il materiale esposto sugli scaffali del negozio senza che si rendesse necessaria alcuna perquisizione. Sono state sequestrate circa 150 confezioni tra pillole e bustine di marche diverse, ma riconducibili tutte alla stessa tipologia di farmaci simile al Viagra. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo. Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
2: e qui
1: alle terme.
2: Aspetta, ma tutti posti diversi.

0: E a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
1: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 05 41 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
13: Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
5: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
10: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, venerdì 4 settembre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime comprese tra 19 e 22 gradi, massime in locale aumento comprese tra i 30 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree vallive, deboli e variabili sul resto del territorio. Sulle aree appenniniche tenderanno a divenire sudoccidentali e a rinforzare in serata. Mare quasi calmo o poco mosso. Passiamo alla previsione per domani, sabato 5. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 19 e 23 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Avremo venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree vallive, deboli sudoccidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. Ed ora il consueto sguardo alla tendenza da domenica 6 a mercoledì 9 settembre. La giornata di domenica sarà ancora caratterizzata dalla persistenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, seppure in progressivo indebolimento. In seguito, l'ingresso di flussi atlantici perturbati favorirà anche sul territorio regionale condizioni di tempo instabile associate a probabili rovesci temporaleschi. Temperature in tendenziale diminuzione al termine del periodo nei valori massimi, pur restando al di sopra della media climatologica del periodo. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
15: Radio Record.
0: Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 41 68 81 80.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
18: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Agliovit, se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit, inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
8: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
9: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
16: Buon venerdì di ultimo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Rosa e le Rosalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 settembre la grande attrice Lina Volonghi, Enrico Beruschi, Amadeus e le cantanti Beyoncé e Carmen Consoli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della Vergine, sei di carattere semplice e modesto. Questo grado è indicativo di grande fortuna, anche se non ha niente a che fare con ricchezze e cose materiali. Nonostante il tuo spiccato egocentrismo, gli amici ti adoreranno e i nemici non riusciranno mai a colpirti. Sei come predestinato da Dio, nessun male può toccarti e ciò costituirà una grande sofferenza per coloro che proveranno inimicizia o invidia nei tuoi confronti. E tuffiamoci insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo venerdì 4 settembre per tutti noi. Ariete, è una giornata di connessioni utili. Un vecchio contatto si fa vivo nel momento esatto in cui ne abbiamo la necessità. Venere in opposizione allenta la presa, il dialogo d'amore torna possibile, anche su temi rimandati da giorni. Toro, venerdì nervoso, con la mente che corre in mille direzioni. Facciamo fatica a concentrarci, ma riusciamo comunque a portare a termine gli impegni. Evitiamo le discussioni e rimandiamo le decisioni importanti. La dispersione mentale non facilita la lucidità. Gemelli, le comunicazioni si fanno scivolose, le parole arrivano storte, le intenzioni si fraintendono, ma un collega o un amico ci dà una mano quando ne abbiamo bisogno. Gli aiuti arrivano da luoghi inaspettati. Cancro, la fantasia corre veloce, ma il cuore fatica a starle dietro. Ci sentiamo divisi tra ragione e sentimento, con Venere che ci rende esigenti. Non carichiamo gli altri delle nostre aspettative, accettiamo il prossimo per quello che realmente è. Leone, il nostro magnetismo naturale oggi attira le persone giuste al momento giusto. Venere amica propizia i gesti romantici. Chi aspetta l'occasione perfetta per dichiararsi la trova oggi e auguri. Vergine, il Sole e Mercurio nel segno sono potenti alleati, ma oggi si mettono in contrasto con la Luna in Gemelli, che prova a distrarci dagli obiettivi primari. Manteniamo la rotta con sicurezza, ignorando le interferenze di chi vorrebbe vederci esitare proprio ora. Bilancia, clima favorevole, le cose si incastrano al loro posto senza dover forzare. Godiamoci questa rara sensazione di flusso fluido e spontaneo. Oggi la situazione è ideale per avanzare una richiesta delicata. Le parole giuste arrivano con naturalezza. Scorpione, i compiti quotidiani sembrano più pesanti. C'è tensione tra ciò che vorremmo fare e ciò che dobbiamo fare, ma è solo questione di pazienza. In amore non è il momento delle grandi dichiarazioni. Aspettiamo. Sagittario, sul lavoro basta fare l'essenziale. Chiudiamo la settimana prima possibile e ne riparliamo lunedì. La Luna in opposizione e il Sole in quadratura nello stesso giorno non vanno d'accordo e fanno scintille. Capricorno, nell'attività possiamo migliorare un metodo o rendere più efficiente una mansione abituale. Piccoli aggiustamenti possono produrre risultati evidenti. Le relazioni richiedono un certo sforzo per evitare malintesi. Non diamo per scontato di essere stati compresi. Acquario, Mercurio in Vergine invita alla massima precisione nei documenti. Un errore formale oggi potrebbe bloccare un iter burocratico importante. La chiarezza nei dettagli previene contestazioni che potrebbero presentarsi anche tra molti mesi. Accortezza. Pesci, giornata attesa. Le parole non arrivano dove vogliamo e i toni rischiano di alzarsi. Nella coppia cerchiamo di evitare le discussioni che nascono dalla stanchezza e non da veri problemi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: quando non si trova la pace in se stessi, è inutile cercarla altrove. La Rochefoucauld.
4: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Un brano, un ricordo, tante emozioni. Con Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 6 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa, in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti, la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro, il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal sindacato dei militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno due militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci però non ci sarebbero reati. Lo sport e il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Shulkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Dane Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.
3: Radio Record.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto.

0: Ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
5: e qui
4: alle terme.
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16:30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
7: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
8: Fatti stupire da Popi.
9: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
10: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
11: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
12: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

Radio Record. Accende le emozioni. Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spila in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
11: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
12: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70. Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
7: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, venerdì 4 settembre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime comprese tra 19 e 22 gradi, massime in locale aumento comprese tra i 30 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree valdive, deboli e variabili sul resto del territorio. Sulle aree appenniniche tenderanno a divenire sudoccidentali e a rinforzare in serata. Mare quasi calmo o poco mosso. Passiamo alla previsione per domani, sabato 5. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 19 e 23 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Avremo venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree valdive, deboli sudoccidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. Ed ora il consueto sguardo alla tendenza da domenica 6 a mercoledì 9 settembre. La giornata di domenica sarà ancora caratterizzata dalla persistenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, seppure in progressivo indebolimento. In seguito, l'ingresso di flussi atlantici perturbati favorirà anche sul territorio regionale condizioni di tempo instabile associate a probabili rovesci temporaleschi. Temperature in tendenziale diminuzione al termine del periodo nei valori massimi, pur restando al di sopra della media climatologica del periodo. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
14: Radio Record estate, un mare di ricordi.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
14: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Back to Summers!
0: Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80%. Su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
12: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
11: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto. auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
14: Buon venerdì di ultimo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Rosa e le Rosalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 settembre la grande attrice Lina Volonghi, Enrico Beruschi, Amadeus e le cantanti Beyoncé e Carmen Consoli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della Vergine, sei di carattere semplice e modesto. Questo grado è indicativo di grande fortuna, anche se non ha niente a che fare con ricchezza e cose materiali. Nonostante il tuo spiccato egocentrismo, gli amici ti adoreranno e i nemici non riusciranno mai a colpirti. Sei come predestinato da Dio, nessun male può toccarti e ciò costituirà una grande sofferenza per coloro che proveranno inimicizia o invidia nei tuoi confronti. E tuffiamoci insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo venerdì 4 settembre per tutti noi. Ariete, è una giornata di connessioni utili. Un vecchio contatto si fa vivo nel momento esatto in cui ne abbiamo la necessità. Venere in opposizione allenta la presa, il dialogo d'amore torna possibile, anche su temi rimandati da giorni. Toro, venerdì nervoso, con la mente che corre in mille direzioni. Facciamo fatica a concentrarci, ma riusciamo comunque a portare a termine gli impegni. Evitiamo le discussioni e rimandiamo le decisioni importanti. La dispersione mentale non facilita la lucidità. Gemelli, le comunicazioni si fanno scivolose, le parole arrivano storte, le intenzioni si fraintendono, ma un collega o un amico ci dà una mano quando ne abbiamo bisogno. Gli aiuti arrivano da luoghi inaspettati. Cancro, la fantasia corre veloce, ma il cuore fatica a starle dietro. Ci sentiamo divisi tra ragione e sentimento, con Venere che ci rende esigenti. Non carichiamo gli altri delle nostre aspettative, accettiamo il prossimo per quello che realmente è. Leone, il nostro magnetismo naturale oggi attira le persone giuste al momento giusto. Venere amica propizia i gesti romantici. Chi aspetta l'occasione perfetta per dichiararsi la trova oggi e auguri. Vergine, il Sole e Mercurio nel segno sono potenti alleati, ma oggi si mettono in contrasto con la Luna in Gemelli, che prova a distrarci dagli obiettivi primari. Manteniamo la rotta con sicurezza, ignorando le interferenze di chi vorrebbe vederci esitare proprio ora. Bilancia, clima favorevole, le cose si incastrano al loro posto senza dover forzare. Godiamoci questa rara sensazione di flusso fluido e spontaneo. Oggi la situazione è ideale per avanzare una richiesta delicata, le parole giuste arrivano con naturalezza. Scorpione, i compiti quotidiani sembrano più pesanti, c'è tensione tra ciò che vorremmo fare e ciò che dobbiamo fare, ma è solo questione di pazienza. In amore non è il momento delle grandi dichiarazioni, aspettiamo. Sagittario, sul lavoro basta fare l'essenziale, chiudiamo la settimana prima possibile e ne riparliamo lunedì. La Luna in opposizione e il Sole in quadratura nello stesso giorno non vanno d'accordo e fanno scintille. Capricorno, nell'attività possiamo migliorare un metodo o rendere più efficiente una mansione abituale. Piccoli aggiustamenti possono produrre risultati evidenti. Le relazioni richiedono un certo sforzo per evitare malintesi. Non diamo per scontato di essere stati compresi. Acquario, Mercurio in Vergine invita alla massima precisione nei documenti. Un errore formale oggi potrebbe bloccare un iter burocratico importante. La chiarezza nei dettagli previene contestazioni che potrebbero presentarsi anche tra molti mesi, accortezza. Pesci, giornata attesa. Le parole non arrivano dove vogliamo e i toni rischiano di alzarsi. Nella coppia cerchiamo di evitare le discussioni che nascono dalla stanchezza e non da veri problemi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: quando non si trova la pace in se stessi, è inutile cercarla altrove. La Rochefoucauld.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Buongiorno con Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 8:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta, il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
3: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
4: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fonte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non è escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
3: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
4: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vive i due operai da una galleria nel nord del paese, dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
3: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei 16esimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno 3 le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina Pisa e Genoa su Tirol.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 30

0: novità assoluta a Sant'Arcangelo!
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
1: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio.
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
9: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
11: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
12: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
9: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus. Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
10: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
11: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
12: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
14: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
14: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, venerdì 4 settembre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime comprese tra 19 e 22 gradi, massime in locale aumento comprese tra i 30 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree valdive, deboli e variabili sul resto del territorio. Sulle aree appenniniche tenderanno a divenire sudoccidentali e a rinforzare in serata. Mare quasi calmo o poco mosso. Passiamo alla previsione per domani, sabato 5. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 19 e 23 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Avremo venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree valdive, deboli sudoccidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. Ed ora il consueto sguardo alla tendenza da domenica 6 a mercoledì 9 settembre. La giornata di domenica sarà ancora caratterizzata dalla persistenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, seppure in progressivo indebolimento. In seguito, l'ingresso di flussi atlantici perturbati favorirà anche sul territorio regionale condizioni di tempo instabile associate a probabili rovesci temporaleschi. Temperature in tendenziale diminuzione al termine del periodo nei valori massimi, pur restando al di sopra della media climatologica del periodo. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorg, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorg 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
3: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
15: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0544 61 81 80.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.

0: tante specialità tipiche.
1: La coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, griglia tone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
9: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
10: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
11: Buon venerdì di ultimo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Rosa e le Rosalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 settembre la grande attrice Lina Volonghi, Enrico Beruschi, Amadeus e le cantanti Beyoncé e Carmen Consoli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della Vergine, sei di carattere semplice e modesto. Questo grado è indicativo di grande fortuna, anche se non ha niente a che fare con ricchezza e cose materiali. Nonostante il tuo spiccato egocentrismo, gli amici ti adoreranno e i nemici non riusciranno mai a colpirti. Sei come predestinato da Dio, nessun male può toccarti e ciò costituirà una grande sofferenza per coloro che proveranno inimicizia o invidia nei tuoi confronti. E tuffiamoci insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo venerdì 4 settembre per tutti noi. Ariete, è una giornata di connessioni utili. Un vecchio contatto si fa vivo nel momento esatto in cui ne abbiamo la necessità. Venere in opposizione allenta la presa, il dialogo d'amore torna possibile, anche su temi rimandati da giorni. Toro, venerdì nervoso, con la mente che corre in mille direzioni. Facciamo fatica a concentrarci, ma riusciamo comunque a portare a termine gli impegni. Evitiamo le discussioni e rimandiamo le decisioni importanti. La dispersione mentale non facilita la lucidità. Gemelli, le comunicazioni si fanno scivolose, le parole arrivano storte, le intenzioni si fraintendono, ma un collega o un amico ci dà una mano quando ne abbiamo bisogno. Gli aiuti arrivano da luoghi inaspettati. Cancro, la fantasia corre veloce, ma il cuore fatica a starle dietro. Ci sentiamo divisi tra ragione e sentimento, con Venere che ci rende esigenti. Non carichiamo gli altri delle nostre aspettative, accettiamo il prossimo per quello che realmente è. Leone, il nostro magnetismo naturale oggi attira le persone giuste al momento giusto. Venere amica propizia i gesti romantici. Chi aspetta l'occasione perfetta per dichiararsi la trova oggi e auguri. Vergine, il Sole e Mercurio nel segno sono potenti alleati, ma oggi si mettono in contrasto con la Luna in Gemelli, che prova a distrarci dagli obiettivi primari. Manteniamo la rotta con sicurezza, ignorando le interferenze di chi vorrebbe vederci esitare proprio ora. Bilancia, clima favorevole, le cose si incastrano al loro posto senza dover forzare. Godiamoci questa rara sensazione di flusso fluido e spontaneo. Oggi la situazione è ideale per avanzare una richiesta delicata, le parole giuste arrivano con naturalezza. Scorpione, i compiti quotidiani sembrano più pesanti, c'è tensione tra ciò che vorremmo fare e ciò che dobbiamo fare, ma è solo questione di pazienza. In amore non è il momento delle grandi dichiarazioni, aspettiamo. Sagittario, sul lavoro basta fare l'essenziale, chiudiamo la settimana prima possibile e ne riparliamo lunedì. La Luna in opposizione e il Sole in quadratura nello stesso giorno non vanno d'accordo e fanno scintille. Capricorno, nell'attività possiamo migliorare un metodo o rendere più efficiente una mansione abituale. Piccoli aggiustamenti possono produrre risultati evidenti. Le relazioni richiedono un certo sforzo per evitare malintesi. Non diamo per scontato di essere stati compresi. Acquario, Mercurio in Vergine invita alla massima precisione nei documenti. Un errore formale oggi potrebbe bloccare un iter burocratico importante. La chiarezza nei dettagli previene contestazioni che potrebbero presentarsi anche tra molti mesi, accortezza. Pesci, giornata attesa. Le parole non arrivano dove vogliamo e i toni rischiano di alzarsi. Nella coppia cerchiamo di evitare le discussioni che nascono dalla stanchezza e non da veri problemi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: quando non si trova la pace in se stessi, è inutile cercarla altrove. La Rochefoucauld.
12: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
13: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
14: L'estate di Radio Record accende.

0: Ora esatta. Sono le 8:59. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi 4 anni. Occupazione, sostegno alle famiglie, tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
2: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147 e domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4 o 5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana, che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti.
3: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre 3 sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
2: Un palestinese è stato ucciso ed altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
3: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
2: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open, dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123 al mondo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5-6 settembre.

0: Con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
1: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
5: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa, dal 3 al 6 settembre. In piazza del Tituccio torna la 24esima sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la show band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
7: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
8: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540 Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
10: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
11: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience.it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
12: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
13: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
12: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, venerdì 4 settembre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime comprese tra 19 e 22 gradi, massime in locale aumento comprese tra i 30 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree valdive, deboli e variabili sul resto del territorio. Sulle aree appenniniche tenderanno a divenire sudoccidentali e a rinforzare in serata. Mare quasi calmo o poco mosso. Passiamo alla previsione per domani, sabato 5. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 19 e 23 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 gradi della costa e i 36 gradi delle aree di pianura. Condizioni di disagio bioclimatico potranno essere avvertite nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Avremo venti a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree valdive, deboli sudoccidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. Ed ora il consueto sguardo alla tendenza da domenica 6 a mercoledì 9 settembre. La giornata di domenica sarà ancora caratterizzata dalla persistenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, seppure in progressivo indebolimento. In seguito, l'ingresso di flussi atlantici perturbati favorirà anche sul territorio regionale condizioni di tempo instabile associate a probabili rovesci temporaleschi. Temperature in tendenziale diminuzione al termine del periodo nei valori massimi, pur restando al di sopra della media climatologica del periodo. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata.
8: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
15: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata. Hello.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa. A Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
10: Fatti stupire da Popi.
11: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
14: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
15: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia
0: viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
10: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991. Punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
10: e qui
9: alle terme.
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
14: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni, Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
1: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
5: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
0: Radio Record Sport.
17: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano, che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguria ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia, guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
18: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini. Meteorviaggi.it.
19: E la playa, la musica de Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 10:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
3: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del Presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
4: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
3: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. È invece la tragedia avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
4: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
3: Lo sport venerdì di tennis agli US Open, si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80 to 90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio

0: Sono la montagna e la vita all'aria aperta il punto di riferimento. È Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience. Savignano sul Rubicone. Zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. Radio Record propone la musica che non ti aspetti. Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
14: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
13: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
14: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
13: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: l'ora esatta.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, da ieri mattina si trova nell'istituto penale minorile di Bologna il 17enne indagato per l'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo di 54 anni rimasto vittima di un pestaggio nel parcheggio di via del Fienilone a Pinarella di Cervia nella notte fra il 18 e il 19 luglio scorsi. Altri quattro soggetti, Usama Ragme di 22 anni, Connor Finellong di 19 anni, entrambi residenti a Meldola, Bilal Mabu di 23 anni di Santa Sofia e Usama Bir di 22 anni di Forlì si trovano in carcere da inizio agosto. Tutti e cinque, compreso il minorenne residente a Forlì, avrebbero preso a botte Musiani fino a ucciderlo. Questo è quanto ricostruito dal sostituto procuratore di Ravenna, Angela Scorza, che ha coordinato le difficili indagini dei carabinieri. Ma a seguire la posizione del minorenne è ora la procura dei minorenni di Bologna, che ha chiesto al GIP competente la misura cautelare della custodia in carcere. Ieri è scattata l'ordinanza a cui hanno dato esecuzione i carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna. I militari hanno raggiunto l'adolescente a Forlì, trovandolo in casa, per poi accompagnarlo all'istituto penale per minori. Sul 17enne pesano testimonianze raccolte durante le indagini, utili secondo gli inquirenti a collocarlo sul luogo del delitto, oltre ad un video che lo ritrarrebbe mentre corre proprio nei pressi del piazzale dove Musiani è stata abbandonata agonizzante. Immagini che non fotografano direttamente l'azione omicidiaria, ma comunque ricollegabili ad essa, sempre a detta della magistratura. Materiale cui si aggiungono altre testimonianze secondo le quali proprio la rissosità del giovane avrebbe fatto da innesco alla tragedia. San Marino, sul Titano la truffa corre al telefono mentre si aggiungono nuovi raggiri a quelli già collaudati. Di recente diversi sammarinesi hanno ricevuto telefonate da un presunto comando della gendarmeria circa il ritrovamento di carte d'identità smarrite. Peccato che, spiega un uomo che è riuscito a sfuggire al tranello, di gendarmi che come lui parlano con l'accento napoletano a San Marino non esistano. Frequenti anche le chiamate partite da un numero privato verso fissi. In tali casi un fantomatico carabiniere, racconta una delle mancate vittime, ha telefonato per una presunta pendenza a carico di mio padre, che però è scomparso anni fa. Ho riattaccato subito. Un'altra variante vede invece falsi carabinieri telefonare per una clonazione di carta d'identità con cui dei malviventi avrebbero acquistato un'auto per mettere a segno dei furti. Richiedevano la mia firma per comprovare l'estraneità alla vicenda, racconta una sammarinese, ma la mia richiesta di qualificarsi, la persona dall'altra parte della cornetta ha alzato la voce e ha finito per chiudere la chiamata avvisandomi tuttavia che la denuncia andrà avanti. Purtroppo non tutti gli episodi si concludono con una truffa sventata, specie se vengono coinvolti degli anziani, messi spalle al muro per presunti incidenti che coinvolgano familiari e che, nel copione ben rodato, necessiterebbero di contanti per essere risolti.
3: Lo sport.
4: Il Cesena ha ufficializzato ieri il rinnovo del contratto di Alessandro Siano fino al 2029, un'estensione che era già stata perfezionata il 12 agosto. Cresciuto nella Juventus, arrivato in Romagna nell'estate del 2023, dopo aver fatto una prima esperienza in Romagna con la maglia dell'Imolese, Siano ha fatto parte della squadra che ha vinto la Serie C ed è diventato titolare nel finale della scorsa stagione, dopo l'infortunio occorso a Klinsmann. Quest'anno il tecnico Diamanti, per la sua capacità di giocare con i piedi, gli ha affidato la titolarità e il Cesena gli ha esteso il contratto fino al 30 giugno 2029. Intanto saranno 5 bianconeri che mancheranno domenica: Se Fontana, Piacentini, Tommaso, Casadei, tutti per noie muscolari in via di guarigione, e Bertaccini, che ha una distorsione alla caviglia rimediata in primavera contro il Milan. Stanno lavorando a parte sul campo. Caprini appare ancora indietro e si sta sottoponendo solo a sedute di fisioterapia. Per Cesena Mantova di domenica pomeriggio sono stati finora venduti 2.091 biglietti, di questi ben 1.241 in curva ospiti. Da ricordare che le tifoserie di Cesena e Mantova sono gemellate. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
13: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
12: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
14: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
15: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
16: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
19: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
8: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
9: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
9: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
10: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta.
1: Sono le 11:00.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° Forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
4: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
5: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
4: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, è il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Bella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
5: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sime in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
4: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky, sentiamolo.
6: Vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no. Però quello che mi importa quello che mi importa è vincere in rosso.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Radio Record.
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche. marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
14: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
13: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
15: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
16: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia.

0: maggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
1: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
2: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
3: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
4: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
5: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
6: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta del risotto ai funghi misti. È un primo piatto semplice e allo stesso tempo raffinato che possiamo preparare e servire per una cena in famiglia o con gli amici. Una ricetta per chi ama i funghi per il loro sapore e profumo, il cui segreto sta nel metodo di cottura e nella combinazione degli ingredienti. Quindi se vogliamo sorprendere i commensali con un primo piatto autunnale davvero strepitoso, la ricetta del risotto ai funghi misti è quella vincente. La peculiarità di questo risotto con i funghi sta nel procedimento e nella scelta degli ingredienti. La cottura del riso avviene, infatti, in un brodo di funghi champignon appositamente preparato. Nel piatto si combinano poi finferli freschi e una sottile polvere di porcini secchi dall'intenso aroma. Un risotto buonissimo per veri amanti dei funghi, perfetto per il pranzo della domenica in famiglia o per una cena tra amici buongustai. La ricetta non è complicata e la preparazione e cottura richiedono il tempo di un comune risotto. Dobbiamo però tenere presente che il brodo di funghi champignon necessita di una lunga preparazione. Per ottenere il giusto aroma sono necessarie dalle 3 alle 4 ore di bollore leggero e paziente. Inutile dire che l'attesa sarà ampiamente ripagata. Il consiglio è quello di preparare il brodo in anticipo e in grande quantità. Potremmo gustarne parte come leggero consommé con crostini di pane, parte anche dopo averlo congelato servirà per preparare il risotto. E vediamo gli ingredienti necessari per questa ricetta. Per 4 persone servono 200 g di finferli freschi, 30 g di porcini secchi, 320 g di riso, un bicchiere di vino bianco, brodo di funghi champignon, 40 g di burro, grana padano grattugiato e naturalmente il sale. Per realizzare questo risotto, per prima cosa puliamo i finferli dal terriccio, eliminandolo bene con un pane asciutto con uno spazzolino morbido. Tagliamo i più grandi a pezzetti e li teniamo da parte. Mettiamo i porcini secchi su una teglia e li passiamo in forno caldo a 100 gradi per qualche minuto, in modo da far perdere loro tutta l'umidità. Li passiamo quindi nel mixer per polverizzarli finemente. Tostiamo il riso a secco in una casseruola per qualche minuto. Sfumiamo con il vino bianco e dopo 6-8 minuti bagniamo con il brodo di funghi champignon. Uniamo i finferli e portiamo a cottura come di consueto, unendo un mestolo pieno di brodo di funghi caldo mano a mano che il precedente è stato assorbito. Aggiustiamo di sale, al termine della cottura togliamo dal fuoco e facciamo mantecare con il burro e il grana grattugiato. Suddividiamo il risotto ai funghi misti nei singoli piatti, completiamo con la polvere di porcini e una spolverata di pepe macinato al momento e serviamo. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
5: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
8: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
11: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
13: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
14: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
13: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Radio Record, accende le emozioni.
16: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
2: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
1: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
3: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
4: Fatti stupire da Popi.
5: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
6: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
7: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus. Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
15: E qui?
14: Alle terme!
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
0: Radio Record Estate. Un mare di ricordi.

Tiziano Ferro, Le Vibrazioni, Luna Pop, Elisa, Francesco Renga e tutti i protagonisti della musica italiana degli anni 2000 ogni venerdì mattina su Radio Record, come eravamo negli anni 2000.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
4: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
0: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta. Sono le 11:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
2: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica, che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
3: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto, in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: La cronaca: 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
3: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Pambianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
2: Scuola, l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Radio Record.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 68 81 80.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: Voglia di un break in ufficio?
12: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee distributori automatici. L'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
13: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
15: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
16: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
17: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
18: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
19: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
18: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
20: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
21: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
22: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: morte.
1: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
2: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti. Lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

bitch, hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 29 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, da ieri mattina si trova nell'istituto penale minorile di Bologna il 17enne indagato per l'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo di 54 anni rimasto vittima di un pestaggio nel parcheggio di via del Fienilone a Pinarella di Cervia nella notte fra il 18 e il 19 luglio scorsi. Altri quattro soggetti, Usama Ragme di 22 anni, Connor Finellong di 19 anni, entrambi residenti a Meldola, Bilal Mabu di 23 anni di Santa Sofia e Osama Bir di 22 anni di Forlì, si trovano in carcere da inizio agosto. Tutti e cinque, compreso il minorenne residente a Forlì, avrebbero preso a botte Musiani fino a ucciderlo. Questo è quanto ricostruito dal sostituto procuratore di Ravenna, Angela Scorza, che ha coordinato le difficili indagini dei carabinieri. Ma a seguire la posizione del minorenne è ora la procura dei minorenni di Bologna, che ha chiesto al GIP competente la misura cautelare della custodia in carcere. Ieri è scattata l'ordinanza a cui hanno dato esecuzione i carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna. I militari hanno raggiunto l'adolescente a Forlì, trovandolo in casa, per poi accompagnarlo all'istituto penale per minori. Sul 17enne pesano testimonianze raccolte durante le indagini, utili secondo gli inquirenti a collocarlo sul luogo del delitto, oltre ad un video che lo ritrarrebbe mentre corre proprio nei pressi del piazzale dove Musiani è stato abbandonato agonizzante. Immagini che non fotografano direttamente l'azione omicidiaria, ma comunque ricollegabili ad essa, sempre a detta della magistratura. Materiale cui si aggiungono altre testimonianze secondo le quali proprio la rissosità del giovane avrebbe fatto da innesco alla tragedia. San Marino, sul Titano la truffa corre al telefono mentre si aggiungono nuovi raggiri a quelli già collaudati. Di recente diversi sammarinesi hanno ricevuto telefonate da un presunto comando della gendarmeria circa il ritrovamento di carte d'identità smarrite. Peccato che, spiega un uomo che è riuscito a sfuggire al tranello, di gendarmi che come lui parlano con l'accento napoletano a San Marino non esistano. Frequenti anche le chiamate partite da un numero privato verso fissi. In tali casi un fantomatico carabiniere, racconta una delle mancate vittime, ha telefonato per una presunta pendenza a carico di mio padre, che però è scomparso anni fa. Ho riattaccato subito. Un'altra variante vede invece falsi carabinieri telefonare per una clonazione di carta d'identità con cui dei malviventi avrebbero acquistato un'auto per mettere a segno dei furti. Richiedevano la mia firma per comprovare l'estraneità alla vicenda, racconta una sammarinese, ma la mia richiesta di qualificarsi, la persona dall'altra parte della cornetta ha alzato la voce e ha finito per chiudere la chiamata avvisandomi tuttavia che la denuncia andrà avanti. Purtroppo non tutti gli episodi si concludono con una truffa sventata, specie se vengono coinvolti degli anziani messi spalle al muro per presunti incidenti che coinvolgano familiari e che, nel copione ben rodato, necessiterebbero di contanti per essere risolti.
3: Lo sport.
4: Il Cesena ha ufficializzato ieri il rinnovo del contratto di Alessandro Siano fino al 2029, un'estensione che era già stata perfezionata il 12 agosto. Cresciuto nella Juventus, arrivato in Romagna nell'estate del 2023, dopo aver fatto una prima esperienza in Romagna con la maglia dell'Imolese, Siano ha fatto parte della squadra che ha vinto la Serie C ed è diventato titolare nel finale della scorsa stagione, dopo l'infortunio occorso a Klinsmann. Quest'anno il tecnico Diamanti, per la sua capacità di giocare con i piedi, gli ha affidato la titolarità e il Cesena gli ha esteso il contratto fino al 30 giugno 2029. Intanto saranno 5 bianconeri che mancheranno domenica: Se Fontana, Piacentini, Tommaso Casadei, tutti per noie muscolari in via di guarigione, e Bertaccini, che ha una distorsione alla caviglia rimediata in primavera contro il Milan. Stanno lavorando a parte sul campo. Caprini appare ancora indietro e si sta sottoponendo solo a sedute di fisioterapia. Per Cesena Mantova di domenica pomeriggio sono stati finora venduti 2.091 biglietti, di questi ben 1.241 in curva ospiti, da ricordare che le tifoserie di Cesena e Mantova sono gemellate. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
14: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
15: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
14: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Monte il Gallo 53, Longiano, 0547 665959.
3: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
4: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
5: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
6: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.
7: Scappa da

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
2: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
3: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
2: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70. Radio Record Sport.
1: saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1, attesa finita, piloti in pista dalle 12.30 a Monza per la prima sessione di prove libere. Sul circuito di casa il duello tra Ferrari e Antonelli a dividere il tifo degli italiani. Se Hamilton e Leclerc godono infatti dei favori di un pubblico che da sempre sostiene la casa di Maranello, e in testa al mondiale c'è il ragazzino su Mercedes che sta facendo cose incredibili per un ventenne, costretto però a partire oggi dall'ultima fila avendo cambiato la power unit. Casco speciale per lui. Kimi Antonelli omaggia il mito e suo grande amico Valentino Rossi. Occhio ai terzi incomodi da Norris a Russell e Verstappen. La MotoGP, come è accaduto anche a Silverstone e ad Aragon, Maverick Vinales non prenderà parte al GP di San Marino dall'11 al 13 settembre. Il pilota della KTM Tech 3 è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra, assenza che per la terza gara di fila lo vedrà sostituito da Paul Espargaró. Siamo al calcio, al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Coppa Italia, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese. Finisce 2-1 per gli scaligeri. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Ciclismo, torna la Vuelta di Spagna 2026, al via la 13ª tappa della corsa spagnola, che mette di fronte ai ciclisti 192,8 km dal Muñecar a Loja, in un percorso con tre salite classificate e oltre 3.410 metri di dislivello complessivo. Un tragitto aperto dunque a sorprese che potrebbe cambiare gli equilibri di classifica. In maglia rossa c'è sempre Henrik Maas. Tennis, affari puntati su Jasmine Paolini oggi agli US Open, quarto ed ultimo slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto al secondo turno contro Lucrezia Stefanini e l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. Di fronte la romena Cirstea, contro la quale ha vinto tutti e tre i precedenti. Nel doppio in campo Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams. Nel singolare maschile tocca Carlos Alcaraz. Ieri la vittoria in rimonta per Cobolli contro Schoolgate. Escono di scena Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Chiudiamo con lo sci. Campionati mondiali ogni anno, ad eccezione di quelli in cui si svolgono le Olimpiadi. È la principale rivoluzionaria decisione presa dalla Federazione Internazionale nel Consiglio svolto in Svizzera. Alla base della decisione approvata sotto la nuova presidenza di Alexander Ospelt c'è il potenziale commerciale dei diritti televisivi, che di fatto raddoppierebbe rispetto all'attuale svolgimento biennale. E il progetto è stato approvato con l'intento di partire nel 2032, ma non è esclusa la possibilità che possa esserci già un'edizione extra nel 2028, un anno dopo la rassegna iridata svizzera di Crans-Montana. Prevista anche una riorganizzazione dei calendari. E per ora è tutto, a più tardi.
3: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 13:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
3: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elie Schlein.
4: In Oriente un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
3: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo, è il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
4: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riservo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
3: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
11: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
17: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
16: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
18: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
5: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
15: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
16: quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 13 e 31 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, Israele e odio e morte, cinque parole scritte sui social che possono bastare per finire sotto indagine per minaccia a corpo diplomatico, diffamazione aggravata, istigazione all'odio razziale e antisemitismo, ma non per arrivare a processo. Una frase brevissima come commento privato ad una storia Instagram pubblicata nell'ottobre 2023 da Marco Carrai, console onorario di Israele per Lombardia, Toscana, Scane ed Emilia Romagna, con tanto di documento dal titolo Israele e libertà, non apartheid, che però ha fatto finire al centro di un procedimento della Procura di Firenze due riminesi. Si tratta di Teresa Grandi, la 24enne che dal suo profilo scrisse materialmente in chat la replica al diplomatico, e del padre Giovanni Grandi, di fatto il proprietario del computer da quale venne inviato il commento. Il 55enne è noto anche per il suo impegno da anni nel movimento per la pace e nell'obiezione di coscienza, con un ruolo di responsabile nella comunità Papa Giovanni XXIII e attivo nel 1993 come operatore della ONG Operazione Colomba durante la guerra nell'ex Jugoslavia, con attività umanitarie svolte anche nei territori della Palestina. Ora, dopo mesi di indagini, una perquisizione della Digos avvenuta un anno fa nella loro abitazione alla ricerca di presunti materiali compromettenti legati a organizzazioni islamiche e due memorie difensive presentate dagli avvocati Maurizio Ghinelli e Martina Ghinelli del Foro di Rimini, il caso, seguito dal pubblico ministero Ester Nocera, si è chiuso con l'archiviazione disposta dal GIP. Sant'Arcangelo di Romagna, la truffa della bottiglia si fa largo a Sant'Arcangelo. L'episodio che ha destato allarme si è registrato ieri mattina nel parcheggio delle Poste, per fortuna senza conseguenze, perché un passante si è accorto di quanto stava accadendo e ha tolto la bottiglia. Si tratta di una tecnica di furto con distrazione. I ladri incastrano una bottiglia di plastica vuota tra la gomma e il passaruota del veicolo, di solito sul lato passeggero. Quando l'automobilista parte, la ruota schiaccia la plastica, causando un forte rumore che ricorda un guasto o una gomma forata. Impaurito, il conducente scende per controllare cosa sia accaduto, lasciando la portiera spalancata e la chiave inserita. È allora che un complice entra in azione per rubare l'auto e arraffare gli oggetti di valore sui sedili. Il consiglio delle forze dell'ordine è di fare un rapido controllo visivo intorno alle ruote prima di salire a bordo, di spegnere sempre il motore se si decide di scendere, ma anche di non lasciare nessun oggetto in vista, come borsetto o dispositivi elettronici sui sedili anteriori, rendendole un bersaglio appetibile per i malintenzionati di passaggio.
2: Lo sport.
3: Il Cesena ha ufficializzato ieri il rinnovo del contratto di Alessandro Siano fino al 2029, un'estensione che era già stata perfezionata il 12 agosto. Cresciuto nella Juventus, arrivato in Romagna nell'estate del 2023, dopo aver fatto una prima esperienza in Romagna con la maglia dell'Imolese, Siano ha fatto parte della squadra che ha vinto la Serie C ed è diventato titolare nel finale della scorsa stagione, dopo l'infortunio occorso a Klinsmann. Quest'anno il tecnico Diamanti, per la sua capacità di giocare con i piedi, gli ha affidato la titolarità e il Cesena gli ha esteso il contratto fino al 30 giugno 2029. Intanto saranno cinque bianconeri che mancheranno domenica: Sei Fontana, Piacentini, Tommaso, Casadei, tutti per noie muscolari in via di guarigione, e Bertaccini, che ha una distorsione alla caviglia rimediata in primavera contro il Milan. Stanno lavorando a parte sul campo. Caprini appare ancora indietro e si sta sottoponendo solo a sedute di fisioterapia. Per Cesena Mantova di domenica pomeriggio sono stati finora venduti 2.091 biglietti, di questi ben 1.241 in curva ospiti. Da ricordare che le tifoserie di Cesena e Mantova sono gemellate. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record. Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
5: Fatti stupire da Popi.
6: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
11: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
12: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
13: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
14: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
16: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
19: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
2: Voglia di un break in ufficio?
3: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
4: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
8: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
9: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
8: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
8: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 13:59. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
3: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
4: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
3: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elly Schlein.
4: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
4: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Record.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
15: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
14: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
15: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
14: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
16: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
17: E qui?
16: Alle terme!
17: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
16: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
18: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
19: Hai sentito? Ma che cos'è?
20: È il nuovo distributore automatico di acqua.
19: Sai che novità?
20: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
19: Ah, però...
20: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
19: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
18: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
21: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
22: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
21: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
23: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
24: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
23: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
25: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi. Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16:30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Gentili

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
2: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
4: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est, info 0541 94 35 63. mountainexperience.it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
5: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
6: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
8: e qui
7: alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
16: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
4: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
5: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
15: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca: sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di decine di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
2: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
3: Ora in Nepal, dove le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi.
2: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
3: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Record.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
7: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spila in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
15: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
14: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
16: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
17: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
18: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
21: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta del risotto ai funghi misti. È un primo piatto semplice e allo stesso tempo raffinato che possiamo preparare e servire per una cena in famiglia o con gli amici. Una ricetta per chi ama i funghi per il loro sapore e profumo, il cui segreto

0: Preparazione e cottura richiedono il tempo di un comune risotto. Dobbiamo però tenere presente che il brodo di funghi champignon necessita di una lunga preparazione. Per ottenere il giusto aroma sono necessarie dalle 3 alle 4 ore di bollore leggero e paziente. Inutile dire che l'attesa sarà ampiamente ripagata. Il consiglio è quello di preparare il brodo in anticipo e in grande quantità. Potremmo gustarne parte come leggero consommé con crostini di pane, parte anche dopo averlo congelato servirà per preparare il risotto. E vediamo gli ingredienti necessari per questa ricetta. Per 4 persone servono 200 g di finferli freschi, 30 g di porcini secchi, 320 g di riso, un bicchiere di vino bianco, brodo di funghi champignon, 40 g di burro, grana padano grattugiato e naturalmente il sale. Per realizzare questo risotto, per prima cosa puliamo i finferli dal terriccio, eliminandolo bene con un pane asciutto con uno spazzolino morbido. Tagliamo i più grandi a pezzetti e li teniamo da parte. Mettiamo i porcini secchi su una teglia e li passiamo in forno caldo a 100 gradi per qualche minuto, in modo da far perdere loro tutta l'umidità. Li passiamo quindi nel mixer per polverizzarli finemente. Tostiamo il riso a secco in una casseruola per qualche minuto. Sfumiamo con il vino bianco e dopo 6-8 minuti bagniamo con il brodo di funghi champignon. Uniamo i finferli e portiamo a cottura come di consueto, unendo un mestolo pieno di brodo di funghi caldo mano a mano che il precedente è stato assorbito. Aggiustiamo di sale, al termine della cottura togliamo dal fuoco e facciamo mantecare con il burro e il grana grattugiato. Suddividiamo il risotto ai funghi misti nei singoli piatti, completiamo con la polvere di porcini e una spolverata di pepe macinato al momento e serviamo. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
1: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
2: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
2: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
3: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
4: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
3: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
4: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
3: Pizzeria La Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto momento, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record.

0: Radio Record.
1: Guarda che se ti prendo!
2: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
3: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
4: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa, dal 3 al 6 settembre. In Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
5: Bantai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Bantai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Bantai, i sapori della cucina thailandese.
6: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
17: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
18: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
17: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
19: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
20: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
21: Back to Summers.
0: Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
7: Fatti stupire da Popi.
8: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
9: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
10: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi dei Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Oyun e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria-Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria-Vienna. Al termine delle sei giornate le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina è durato un mese in quanto Litia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
18: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 15 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
3: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
4: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'AIGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
3: Dall'estero, è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di 3 sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
4: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
3: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharavi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
6: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
7: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
11: villalabor.it.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Voglia di un break in ufficio?
16: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
17: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
18: E qui?
17: Alle terme.
18: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
17: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
19: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
20: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
21: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
22: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
23: E la playa, la musica.

0: Radio Record.
1: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
2: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
3: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
4: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Roma. Antichemacine.it.
3: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
5: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
9: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
8: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
10: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
0: Fabio Record. Promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 16:29. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, Israele e odio e morte, cinque parole scritte sui social che possono bastare per finire sotto indagine per minaccia a corpo diplomatico, diffamazione aggravata, istigazione all'odio razziale e antisemitismo, ma non per arrivare a processo. Una frase brevissima come commento privato ad una storia Instagram pubblicata nell'ottobre 2023 da Marco Carrai, console onorario di Israele per Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, con tanto di documento dal titolo Israele e libertà, non apartheid, che però ha fatto finire al centro di un procedimento della Procura di Firenze due riminesi. Si tratta di Teresa Grandi, la 24enne che dal suo profilo scrisse materialmente in chat la replica al diplomatico, e del padre Giovanni Grandi, di fatto il proprietario del computer da quale venne inviato il commento. Il 55enne è noto anche per il suo impegno da anni nel movimento per la pace e nell'obiezione di scienza, con un ruolo di responsabile nella comunità Papa Giovanni XXIII e attivo nel 1993 come operatore della ONG Operazione Colomba durante la guerra nell'ex Jugoslavia, con attività umanitarie svolte anche nei territori della Palestina. Ora, dopo mesi di indagini, una perquisizione della Digos avvenuta un anno fa nella loro abitazione alla ricerca di presunti materiali compromettenti legati a organizzazioni islamiche e due memorie difensive presentate dagli avvocati Maurizio Ghinelli e Martina Ghinelli del Foro di Rimini, il caso, seguito dal pubblico ministero Esther Nocera, si è chiuso con l'archiviazione disposta dal GIP. Sant'Arcangelo di Romagna, la truffa della bottiglia si fa largo a Sant'Arcangelo. L'episodio che ha destato allarme si è registrato ieri mattina nel parcheggio delle Poste, per fortuna senza conseguenze, perché un passante si è accorto di quanto stava accadendo e ha tolto la bottiglia. Si tratta di una tecnica di furto con distrazione. I ladri incastrano una bottiglia di plastica vuota tra la gomma e il passaruota del veicolo, di solito sul lato passeggero. Quando l'automobilista parte, la ruota schiaccia la plastica, causando un forte rumore sordo che ricorda un guasto o una gomma forata. Impaurito, il conducente scende per controllare cosa sia accaduto, lasciando la portiera spalancata e la chiave inserita. È allora che un complice entra in azione per rubare l'auto e a raffare gli oggetti di valore sui sedili. Il consiglio delle forze dell'ordine è di fare un rapido controllo visivo intorno alle ruote prima di salire a bordo, di spegnere sempre il motore se si decide di scendere, ma anche di non lasciare nessun oggetto in vista, come borsetto o dispositivi elettronici sui sedili anteriori, rendendoli un bersaglio appetibile per i malintenzionati di passaggio.
1: Lo sport.
2: Il Cesena ha ufficializzato ieri il rinnovo del contratto di Alessandro Siano fino al 2029, un'estensione che era già stata perfezionata il 12 agosto. Cresciuto nella Juventus, arrivato in Romagna nell'estate del 2023, dopo aver fatto una prima esperienza in Romagna con la maglia dell'Imolese, Siano ha fatto parte della squadra che ha vinto la Serie C ed è diventato titolare nel finale della scorsa stagione, dopo l'infortunio occorso a Klinsmann. Quest'anno il tecnico diamanti, per la sua capacità di giocare con i piedi, gli ha affidato la titolarità e il Cesena gli ha esteso il contratto fino al 30 giugno 2029. Intanto saranno cinque bianconeri che mancheranno domenica: Sei Fontana, Piacentini, Tommaso, Casadei, tutti per noie muscolari in via di guarigione, e Bertaccini, che ha una distorsione alla caviglia rimediata in primavera contro il Milan. Stanno lavorando a parte sul campo. Caprini appare ancora indietro e si sta sottoponendo solo a sedute di fisioterapia. Per Cesena Mantova di domenica pomeriggio sono stati finora venduti 2.091 biglietti, di questi ben 1.241 in curva ospiti. Da ricordare che le tifoserie di Cesena e Mantova sono gemellate. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
7: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
8: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali. Fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20% all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
14: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
13: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
14: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
13: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
14: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
13: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 16:59.
1: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
4: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
5: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
4: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio alla famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
5: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD, Elly Schlein, che afferma 4 anni buttati.
4: Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito a Partenopei nella seconda giornata.
6: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
4: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino. Alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Radio Record. Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
11: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
13: Mosciorbole, mossocme, mosciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
15: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
16: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
17: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
16: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
17: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
16: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
18: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
19: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
18: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
20: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
3: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
4: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
5: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
6: Fatti stupire da Popi.
7: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
8: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna, il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
15: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
16: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
15: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
11: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
1: Radio Record. Dove vuoi? quando vuoi.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop!
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori mass sport. Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Star, personale esperto, saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
1: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e Pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
11: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 17:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
3: Intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
5: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
4: Ora negli Stati Uniti per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
3: La cronaca: un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
4: Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
3: I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16:30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
7: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
8: Fatti stupire da Popi.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
12: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
13: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience. Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
14: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
16: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
15: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
17: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
18: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
19: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
20: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
21: Radio Record propone la musica che non ti aspetti. Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però!
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Guarda che se ti prendo.
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
14: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
13: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
15: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
18: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
19: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
19: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 5 settembre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 21 e 24 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 e 35 gradi della costa e i 36 gradi sulle aree di pianura, con condizioni di disagio bioclimatico nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti deboli variabili a prevalente regime di brezza sulla costa, deboli sudoccidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. E per ora è tutto, vi auguro una buona serata.
5: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
1: Radio Record.
20: On the road.
1: Il drive time.
20: Con la musica più bella.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
11: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
10: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
3: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
6: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
7: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus. Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine. Un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
16: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
1: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
16: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
17: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
16: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà come indica che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dagli svincolati Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almunesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
18: Radio Record On The Road, il drive time con la musica più bella.

0: Ora esatta. Sono le 19:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
2: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
3: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana, sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16. L'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
2: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
3: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
2: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli, con l'altra freccia d'argento, è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45 in campo Genoa-Como.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Record.
4: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16:30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
7: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
7: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti. Lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Vamos a la playa con la musica del Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizza.

0: pizzeria con forno a legna, il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
2: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Voglia di un break in ufficio?
4: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule e in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 5 settembre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 21 e 24 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 e 35 gradi della costa e i 36 gradi sulle aree di pianura, con condizioni di disagio bioclimatico nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti deboli variabili a prevalente regime di brezza sulla costa, deboli sudoccidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. E per ora è tutto, vi auguro una buona serata.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Radio Record on the road. Il drive time con la musica più bella.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 32 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, da ieri mattina si trova nell'istituto penale minorile di Bologna il 17enne indagato per l'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo di 54 anni rimasto vittima di un pestaggio nel parcheggio di via del Fianilone a Pinarella di Cervia nella notte fra il 18 e il 19 luglio scorsi. Altri quattro soggetti, Usama Ragme di 22 anni, Connor Finellong di 19 anni, entrambi residenti a Meldola, Bilal Mabu di 23 anni di Santa Sofia e Osama Bir di 22 anni di Forlì si trovano in carcere da inizio agosto. Tutti e cinque, compreso il minorenne residente a Forlì, avrebbero preso a botte Musiani fino a ucciderlo. Questo è quanto ricostruito dal sostituto procuratore di Ravenna, Angela Scorza, che ha coordinato le difficili indagini dei carabinieri. Ma a seguire la posizione del minorenne è ora la procura dei minorenni di Bologna, che ha chiesto al GIP competente la misura cautelare della custodia in carcere. Ieri è scattata l'ordinanza a cui hanno dato esecuzione i carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna. I militari hanno raggiunto l'adolescente a Forlì, trovandolo in casa, per poi accompagnarlo all'istituto penale per minori. Sul 17enne pesano testimonianze raccolte durante le indagini, utili secondo gli inquirenti a collocarlo sul luogo del delitto, oltre ad un video che lo ritrarrebbe mentre corre proprio nei pressi del piazzale dove Musiani è stata abbandonata agonizzante. Immagini che non fotografano direttamente l'azione omicidiaria, ma comunque ricollegabili ad essa, sempre detta della magistratura. Materiale cui si aggiungono altre testimonianze secondo le quali proprio la rissosità del giovane avrebbe fatto da innesco alla tragedia. San Marino, sul Titano la truffa corre al telefono mentre si aggiungono nuovi raggiri a quelli già collaudati. Di recente diversi sammarinesi hanno ricevuto telefonate da un presunto comando della gendarmeria circa il ritrovamento di carte d'identità smarrite. Peccato che, spiega un uomo che è riuscito a sfuggire al tranello, di gendarmi che come lui parlano con l'accento napoletano a San Marino non esistano. Frequenti anche le chiamate partite da un numero privato verso fissi. In tali casi un fantomatico carabiniere, racconta una delle mancate vittime, ha telefonato per una presunta pendenza a carico di mio padre, che però è scomparso anni fa. Ho riattaccato subito. Un'altra variante vede invece falsi carabinieri telefonare per una clonazione di carta d'identità con cui dei malviventi avrebbero acquistato un'auto per mettere a segno dei furti. Richiedevano la mia firma per comprovare l'estraneità alla vicenda, racconta una sammarinese, ma la mia richiesta di qualificarsi, la persona dall'altra parte della cornetta ha alzato la voce e ha finito per chiudere la chiamata avvisandomi tuttavia che la denuncia andrà avanti. Purtroppo non tutti gli episodi si concludono con una truffa sventata, specie se vengono coinvolti degli anziani messi spalle al muro per presunti incidenti che coinvolgano familiari e che, nel copione ben rodato, necessiterebbero di contanti per essere risolti. Rimini, prima l'intimidazione nei confronti del responsabile di un'attività commerciale della zona, poi l'arrivo dei carabinieri e una situazione che dopo poco sarebbe rapidamente degenerata facendo temere il peggio. E quanto accaduto sul lungomare di Rimini, dove un 27enne di origine marocchina è stato arrestato con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. A far scattare l'intervento dei militari della stazione di Rimini Porto è stata una chiamata al 112 arrivata dopo la segnalazione della presenza dell'uomo nei pressi di un negozio. Secondo quanto riferito ai carabinieri, il 27enne avrebbe arrecato disturbo e assunto atteggiamenti intimidatori nei confronti del responsabile dell'attività. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno cercato di riportare la situazione alla calma, procedendo con l'identificazione e i controlli di rito, ma secondo la ricostruzione fornita, l'uomo avrebbe reagito in maniera aggressiva, opponendosi alle operazioni e rivolgendo ai carabinieri espressioni oltraggiose. La tensione sarebbe però ulteriormente salita quando il 27enne avrebbe tentato di aggredire i militari. Questi ultimi sono però riusciti a bloccarlo e a riportare la situazione sotto controllo. L'intervento fortunatamente si è concluso senza che nessuno riportasse lesioni. Il 27enne senza fissa dimora è stato quindi accompagnato in caserma per gli accertamenti previsti e poi dichiarato in arresto per le ipotesi di reato contestate. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato così trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dell'arma, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata di ieri. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Guarda che se ti prendo.
13: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
14: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
15: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
16: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
15: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
17: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
18: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
19: Hot Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
3: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo che aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. Experience.it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
12: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
15: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi. Radio Record.
17: Radio Record.
18: Radio Record.

0: L'ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione. Smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti, ha detto. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla politica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la premier Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. In questi momenti è a Bari per l'intervento alla festa organizzata da Fratelli d'Italia. Tajani e Salvini sono invece in video collegamento. Auguri dai leader internazionali, attacchi invece dall'opposizione in piazza la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò. Provoca sui social network. Una sferzata europeista al gota delle imprese, il forum di Cernobbio che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta, una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, dice, una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato mentre al forum arriva in anticipo a sorpresa anche Vannacci. Domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività in locazione turistica sia vietata. Il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi, a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
7: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
8: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
11: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
13: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
18: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: Radio Record, estate, un mare di ricordi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
7: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori.

0: Marchi, occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
2: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
2: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
3: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
4: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
5: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 5 settembre. Avremo cielo sereno poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 21 e 24 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 e 35 gradi della costa e i 36 gradi sulle aree di pianura con condizioni di disagio bioclimatico nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti deboli variabili a prevalente regime di brezza sulla costa, deboli sudoccidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. E per ora è tutto, vi auguro una buona serata.
6: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
7: Radio Record.
8: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: esatta. Sono le 20 e 31 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, da ieri mattina si trova nell'istituto penale minorile di Bologna il 17enne indagato per l'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo di 54 anni rimasto vittima di un pestaggio nel parcheggio di via del Fianilone a Pinarella di Cervia nella notte fra il 18 e il 19 luglio scorsi. Altri quattro soggetti, Usama Ragme di 22 anni, Connor Finellong di 19 anni, entrambi residenti a Meldola, Bilal Mabu di 23 anni di Santa Sofia e Osama Bir di 22 anni di Forlì, si trovano in carcere da inizio agosto. Tutti e cinque, compreso il minorenne residente a Forlì, avrebbero preso a botte Musiani fino a ucciderlo. Questo è quanto ricostruito dal sostituto procuratore di Ravenna, Angela Scorza, che ha coordinato le difficili indagini dei carabinieri. Ma seguire la posizione del minorenne è ora la procura dei minorenni di Bologna, che ha chiesto al GIP competente la misura cautelare della custodia in carcere. Ieri è scattata l'ordinanza a cui hanno dato esecuzione i carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna. I militari hanno raggiunto l'adolescente a Forlì, trovandolo in casa, per poi accompagnarlo all'istituto penale per minori. Sul 17enne pesano testimonianze raccolte durante le indagini, utili secondo gli inquirenti a collocarlo sul luogo del delitto, oltre ad un video che lo ritrarrebbe mentre corre proprio nei pressi del piazzale dove Musiani è stata abbandonata agonizzante. Immagini che non fotografano direttamente l'azione omicidiaria, ma comunque ricollegabili ad essa, sempre a detta della magistratura. Materiale cui si aggiungono altre testimonianze, secondo le quali proprio la rissosità del giovane avrebbe fatto da innesco alla tragedia. San Marino, sul Titano la truffa corre al telefono mentre si aggiungono nuovi raggiri a quelli già collaudati. Di recente diversi sammarinesi hanno ricevuto telefonate da un presunto comando della gendarmeria circa il ritrovamento di carte d'identità smarrite. Peccato che, spiega un uomo che è riuscito a sfuggire al tranello, di gendarmi che come lui parlano con l'accento napoletano a San Marino non esistano. Frequenti anche le chiamate partite da un numero privato verso fissi. In tali casi un fantomatico carabiniere, racconta una delle mancate vittime, ha telefonato per una presunta pendenza a carico di mio padre, che però è scomparso anni fa. Ho riattaccato subito. Un'altra variante vede invece falsi carabinieri telefonare per una clonazione di carta d'identità con cui dei malviventi avrebbero acquistato un'auto per mettere a segno dei furti. Richiedevano la mia firma per comprovare l'estraneità alla vicenda, racconta una sammarinese, ma la mia richiesta di qualificarsi, la persona dall'altra parte della cornetta ha alzato la voce e ha finito per chiudere la chiamata avvisandomi tuttavia che la denuncia andrà avanti. Purtroppo non tutti gli episodi si concludono con una truffa sventata, specie se vengono coinvolti degli anziani messi spalle al muro per presunti incidenti che coinvolgano familiari e che, nel copione ben rodato, necessiterebbero di contanti per essere risolti. Rimini, prima l'intimidazione nei confronti del responsabile di un'attività commerciale della zona, poi l'arrivo dei carabinieri e una situazione che dopo poco sarebbe rapidamente degenerata facendo temere il peggio. E quanto accaduto sul lungomare di Rimini, dove un 27enne di origine marocchina è stato arrestato con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. A far scattare l'intervento dei militari della stazione di Rimini Porto è stata una chiamata al 112 arrivata dopo la segnalazione della presenza dell'uomo nei pressi di un negozio. Secondo quanto riferito ai carabinieri, il 27enne avrebbe arrecato disturbo e assunto atteggiamenti intimidatori nei confronti del responsabile dell'attività. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno cercato di riportare la situazione alla calma, procedendo con l'identificazione e i controlli di rito, ma secondo la ricostruzione fornita, l'uomo avrebbe reagito in maniera aggressiva, opponendosi alle operazioni e rivolgendo ai carabinieri espressioni oltraggiose. La tensione sarebbe però ulteriormente salita quando il 27enne avrebbe tentato di aggredire i militari. Questi ultimi sono però riusciti a bloccarlo e a riportare la situazione sotto controllo. L'intervento fortunatamente si è concluso senza che nessuno riportasse lesioni. Il 27enne senza fissa dimora è stato quindi accompagnato in caserma per gli accertamenti previsti e poi dichiarato in arresto per le ipotesi di reato contestate. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato così trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dell'Arma, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata di ieri. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
3: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.
4: Radio Record.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
9: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
8: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
15: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
17: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
17: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
18: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
19: Hai fatto la revisione alla tua auto?
4: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto. Anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto. Sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
18: Ricci Umberto. Anche ufficio ACI.
19: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
20: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema a Sant'Arcangelo.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità. AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da AquaShop.
3: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
1: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
12: Lei verrà, io ne ho già sete.
0: le verrà nel tempo.

0: Ora esatta. Sono le 21 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica è in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere e mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacqua i famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato, intanto, gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità, che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
10: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63 mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
12: e qui
11: alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire. Officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
15: Guarda che se ti prendo!
16: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
17: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
18: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso Borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorg, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorg 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
19: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
8: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo che aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
9: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
1: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 5 settembre. Avremo cielo sereno poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 21 e 24 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 e 35 gradi della costa e i 36 gradi sulle aree di pianura, con condizioni di disagio bioclimatico nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti deboli variabili a prevalente regime di brezza sulla costa, deboli sud-occidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. E per ora è tutto, vi auguro una buona serata.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
16: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
7: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
16: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63 mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
17: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Record Estate, un mare di ricordi.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
5: Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
12: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
14: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende

0: L'estate di Radio Record accende le emozioni.
1: Ora esatta. Sono le 21 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza alla contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari. Un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa SORES del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio, fino a giovedì 10 compreso, per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
9: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
15: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
16: Hai sentito? Ma che cos'è?
17: È il nuovo distributore automatico di acqua!
16: Sai che novità?
17: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
16: Ah, però!
17: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
16: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
15: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
18: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
20: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
21: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt. Gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici, AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 1 68 81 80.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
14: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
16: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker.
1: devi dire Alexa, apri Radio Record.
3: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 5 settembre. Avremo cielo sereno poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 21 e 24 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 e 35 gradi della costa e i 36 gradi sulle aree di pianura, con condizioni di disagio bioclimatico nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti deboli variabili a prevalente regime di brezza sulla costa, deboli sudoccidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. E per ora è tutto, vi auguro una buona serata.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
18: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Radio Record.
1: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
2: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
1: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
3: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
7: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
8: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
10: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar e anche progettazioni, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: C'era una volta una capannina
0: un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua!
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
9: Ah, però!
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
12: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afrostaff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 23:03. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica è in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacqua i famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato, intanto, gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità, che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
3: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21:30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20:45, Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21:30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. social.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
7: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
7: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
11: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
10: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
11: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
10: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
13: Hai sentito? Ma che cos'è?
14: È il nuovo distributore automatico di acqua!
13: Sai che novità?
14: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
13: Ah, però!
14: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
13: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
16: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 5 settembre. Avremo cielo sereno poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte nel corso della giornata e per lo sviluppo di locali e modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 21 e 24 gradi, massime in ulteriore locale aumento comprese tra 31 e 35 gradi della costa e i 36 gradi sulle aree di pianura, con condizioni di disagio bioclimatico nei principali centri urbani e nelle aree di pianura. Venti deboli variabili a prevalente regime di brezza sulla costa, deboli sud-occidentali con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con motondoso in temporaneo aumento. E per ora è tutto, vi auguro una buona serata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
17: L'estate di Radio Record accende le

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus. Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme.
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Capriccio Baby. Tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della

0: Radio Record.
1: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Voglia di un break in ufficio?
5: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3. 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
14: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
13: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. È mezzanotte e due minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate e i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Dall'estero, Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Aleksandr Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al Gotha delle imprese, il forum di Cernobbio, che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato, mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi: a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, Israele e odio e morte. Cinque parole scritte sui social che possono bastare per finire sotto indagine per minaccia a corpo diplomatico, diffamazione aggravata, istigazione all'odio razziale e antisemitismo, ma non per arrivare a processo. Una frase brevissima come commento privato ad una storia Instagram pubblicata nell'ottobre 2023 da Marco Carrai, console onorario di Israele per Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna, con tanto di documento dal titolo Israele e libertà, non apartheid, che però ha fatto finire al centro di un procedimento della Procura di Firenze due riminesi. Si tratta di Teresa Grandi, la 24enne che dal suo profilo scrisse materialmente in chat la replica al diplomatico, e del padre Giovanni Grandi, di fatto il proprietario del computer da quale venne inviato il commento. Il 55enne è noto anche per il suo impegno da anni nel movimento per la pace e nell'obiezione di coscienza, con un ruolo di responsabile nella comunità Papa Giovanni XXIII e attivo nel 1993 come operatore della ONG Operazione Colomba durante la guerra nell'ex Jugoslavia, con attività umanitarie svolte anche nei territori della Palestina. Ora, dopo mesi di indagini, una perquisizione della Digos avvenuta un anno fa nella loro abitazione alla ricerca di presunti materiali compromettenti legati a organizzazioni islamiche e due memorie difensive presentate dagli avvocati Maurizio Ghinelli e Martina Ghinelli del foro di Rimini, il caso seguito dal pubblico ministero Ester Nocera si è chiuso con l'archiviazione disposta dal GIP. Sant'Arcangelo di Romagna. La truffa della bottiglia si fa largo a Sant'Arcangelo. L'episodio che ha destato allarme si è registrato ieri mattina nel parcheggio delle Poste, per fortuna senza conseguenze, perché un passante si è accorto di quanto stava accadendo e ha tolto la bottiglia. Si tratta di una tecnica di furto con distrazione. I ladri incastrano una bottiglia di plastica vuota tra la gomma e il passaruota del veicolo, di solito sul lato passeggero. Quando l'automobilista parte, la ruota schiaccia la plastica, causando un forte rumore sordo che ricorda un guasto o una gomma forata. Impaurito, il conducente scende per controllare cosa sia accaduto, lasciando la portiera spalancata e la chiave inserita. È allora che un complice entra in azione per rubare l'auto e raffare gli oggetti di valore sui sedili. Il consiglio delle forze dell'ordine è di fare un rapido controllo visivo intorno alle ruote prima di salire a bordo, di spegnere sempre il motore se si decide di scendere, ma anche di non lasciare nessun oggetto in vista come borsetto o dispositivi elettronici sui sedili anteriori, rendendoli un bersaglio appetibile per i malintenzionati di passaggio. Rimini, prima l'intimidazione nei confronti del responsabile di un'attività commerciale della zona, poi l'arrivo dei carabinieri e una situazione che dopo poco sarebbe rapidamente degenerata, facendo temere il peggio. E quanto accaduto sul lungomare di Rimini, dove un 27enne di origine marocchina è stato arrestato con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. A far scattare l'intervento dei militari della stazione di Rimini Porto è stata una chiamata al 112 arrivata dopo la segnalazione della presenza dell'uomo nei pressi di un negozio. Secondo quanto riferito ai carabinieri, il 27enne avrebbe arrecato disturbo e assunto atteggiamenti intimidatori nei confronti del responsabile dell'attività. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno cercato di riportare la situazione alla calma, procedendo con l'identificazione e i controlli di rito, ma secondo la ricostruzione fornita, l'uomo avrebbe reagito in maniera aggressiva, opponendosi alle operazioni e rivolgendo ai carabinieri espressioni oltraggiose. La tensione sarebbe però ulteriormente salita quando il 27enne avrebbe tentato di aggredire i militari. Questi ultimi sono però riusciti a bloccarlo e a riportare la situazione sotto controllo. L'intervento fortunatamente si è concluso senza che nessuno riportasse lesioni. Il 27enne senza fissa dimora è stato quindi accompagnato in caserma per gli accertamenti previsti e poi dichiarato in arresto per le ipotesi di reato contestate. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato così trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dell'Arma, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata di ieri. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, Israele e odio e morte. Cinque parole scritte sui social che possono bastare per finire sotto indagine per minaccia a corpo diplomatico, diffamazione aggravata, istigazione all'odio razziale e antisemitismo, ma non per arrivare a processo. Una frase brevissima come commento privato ad una storia Instagram pubblicata nell'ottobre 2023 da Marco Carrai, console onorario di Israele per Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna, con tanto di documento dal titolo Israele e libertà, non apartheid, che però ha fatto finire al centro di un procedimento della Procura di Firenze due riminesi. Si tratta di Teresa Grandi, la 24enne che dal suo profilo scrisse materialmente in chat la replica al diplomatico, e del padre Giovanni Grandi, di fatto il proprietario del computer dal quale venne inviato il commento. Il 55enne è noto anche per il suo impegno da anni nel movimento per la pace e nell'obiezione di coscienza, con un ruolo di responsabile nella comunità Papa Giovanni XXIII e attivo nel 1993 come operatore della ONG Operazione Colomba durante la guerra nell'ex Jugoslavia, con attività umanitarie svolte anche nei territori della Palestina. Ora, dopo mesi di indagini, una perquisizione della Digos avvenuta un anno fa nella loro abitazione alla ricerca di presunti materiali compromettenti legati a organizzazioni islamiche e due memorie difensive presentate dagli avvocati Maurizio Ghinelli e Martina Ghinelli del Foro di Rimini, il caso seguito dal pubblico ministero Esther Nocera si è chiuso con l'archiviazione disposta dal GIP. Sant'Arcangelo di Romagna, la truffa della bottiglia si fa largo a Sant'Arcangelo. L'episodio che ha destato allarme si è registrato ieri mattina nel parcheggio delle Poste, per fortuna senza conseguenze, perché un passante si è accorto di quanto stava accadendo e ha tolto la bottiglia. Si tratta di una tecnica di furto con distrazione. I ladri incastrano una bottiglia di plastica vuota tra la gomma e il passaruota del veicolo, di solito sul lato passeggero. Quando l'automobilista parte, la ruota schiaccia la plastica, causando un forte rumore sordo che ricorda un guasto o una gomma forata. Impaurito, il conducente scende per controllare cosa sia accaduto, lasciando la portiera spalancata e la chiave inserita. È allora che un complice entra in azione per rubare l'auto e arraffare gli oggetti di valore sui sedili. Il consiglio delle forze dell'ordine è di fare un rapido controllo visivo intorno alle ruote prima di salire a bordo, di spegnere sempre il motore se si decide di scendere, ma anche di non lasciare nessun oggetto in vista come borsetto o dispositivi elettronici sui sedili anteriori, rendendole un bersaglio appetibile per i malintenzionati di passaggio. Rimini, prima l'intimidazione nei confronti del responsabile di un'attività commerciale della zona, poi l'arrivo dei carabinieri e una situazione che dopo poco sarebbe rapidamente degenerata, facendo temere il peggio. E quanto accaduto sul lungomare di Rimini, dove un 27enne di origine marocchina è stato arrestato con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. A far scattare l'intervento dei militari della stazione di Rimini Porto è stata una chiamata al 112 arrivata dopo la segnalazione della presenza dell'uomo nei pressi di un negozio. Secondo quanto riferito ai carabinieri, il 27enne avrebbe arrecato disturbo e assunto atteggiamenti intimidatori nei confronti del responsabile dell'attività. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno cercato di riportare la situazione alla calma, procedendo con l'identificazione e i controlli di rito, ma secondo la ricostruzione fornita, l'uomo avrebbe reagito in maniera aggressiva, opponendosi alle operazioni e rivolgendo ai carabinieri espressioni oltraggiose. La tensione sarebbe però ulteriormente salita quando il 27enne avrebbe tentato di aggredire i militari. Questi ultimi sono però riusciti a bloccarlo e a riportare la situazione sotto controllo. L'intervento fortunatamente si è concluso senza che nessuno riportasse lesioni. Il 27enne, senza fissa dimora, è stato quindi accompagnato in caserma per gli accertamenti previsti e poi dichiarato in arresto per le ipotesi di reato contestate. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato così trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dell'Arma, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata di ieri. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

Radio Record Music Summer.